0: ma il problema non è il problema. Ma il problema è che stiamo tranquillità con la partita, la Rescia, usando la cannola.
1: E Stefan Kramer? Eres tu? Aquí está el maestro Antonio Ríos, Gitana Amada, en la tarde estelar de viernes, aquí en la radio Carlos.